0: è Bruno.
1: Già, dico due parole per Bruno.
2: Ascoltate, ok? Peppa, mi puoi perdonare? Non volevo disturbare. Non ero profetico, ma ti vedevo sudare.
3: Io ti adoro e perciò d'ora in poi lo dirò. Lascia che ci sia grandine o pioggia o nevichi un po'.
2: Lo dico sempre anch'io, bro.
4: Se me lo permettete io mi scuserei.
5: Ehi, noi vogliamo

0: perfetta.
1: Chi lo è mai?
0: Hai ragione.
2: Crediamo che qualcosa andrà cambiato.
3: Ad aprire la porta.